0: dice Celia, my English is not very good looking. Que Dios me lo bendiga.
1: Vive tu gente, vive tu vida, vive ahora, vive feliz. Vive Radio.